0: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
0: Radio Company, snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

puntato la sveglia alle 6 del mattino per svegliarvi insieme a noi, e speriamo di sì, insomma, che oramai abbiamo questo filo che ci lega e che ci fa un po' ricordare e sognare con la musica degli anni 90. Chi vi parla come sempre Mauro Tonello, c'è Gigi Nick alla console, partiamo con lui, il grande Gigi Dang e la Passion, troviamo anche Topaz, la loro New Millennium e The Lawyer, i nostri avvocati musicali con I Wanna

0: Gary DeLoyer nel nostro botta da 90 in questa prima traccia, Topaz con New Millennium, vi sento anche La Passione, grande pezzo per Gigi D'Agostino. Piccola pausa, pochi minuti e torniamo con loro direttamente da Torino, gli F65.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Mauro Tonello in questa giornata. Ritroviamo anche gli Evil 65 con Too Much of Heaven. Troviamo anche i Five, una delle boy band degli anni 90, con Don't Wanna Let You Go. I Roxette di Stars, in quella che è la versione un pochettino più dance di questo duo, legato principalmente alla musica rock. E poi Sash, una bella spinta questa mattinata con Adelante.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: sentite anche Sash con Adelante, i Roxette, The Stars, i Five, Don't Wanna Let You Go e i F65, che salutiamo questa Too Much of Heaven. La mano tonale è tutto, ci risentiamo domani mattina puntuali come sempre, ore 6.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Botta. Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit.

0: Delta Po Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get up.
1: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa, cosa stai facendo?
1: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
1: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
1: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
1: Vabbè,
2: comunque,
1: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
3: Company! Radio Company!

0: invece di chiamarsi The Brothers loro si sono chiamati The Fratellis, mi pare giusto così. Buongiorno.
1: Scusa, ma scusa, loro non si chiamano The Fratellis perché in realtà il loro cognome è Fratelli?
0: L'avevamo già fatta questa ricerca,
1: sì,
0: se non sbaglio. Comunque, aspetta, buongiorno amici, questa è Radio Company, questa è la Family. Carlotta, veramente, io e De Biasi ti regaliamo uno sgabello per Natale.
1: Ma no, non serve.
0: Ma senti, cric cric cric cric.
1: Ma sì.
0: Ma no, ma come ma sì? Ma sì,
1: Enrico, ma questo è anche ormai diventato il bello del... Comunque si chiamano fratelli di cognome: John Fratelli, Barry Fratelli e Mince Fratelli.
0: Guarda che questo lo dici tu che è diventato il bello, comunque.
1: È diventato ormai il bello del nostro programma.
2: Sì,
1: il mio...
2: Ecco la S finale perché è plurale, giusto?
1: Bravissimo, Alessandro, vedi come sei l'inglese tu, guarda. Ma scusami Sisma, ma tu immagini gli ascoltatori come vivrebbero la loro giornata senza sentire questo?
0: Meglio, secondo me. Meglio.
1: Guarda, ho per scontato che loro dopo le 9 non si ricordano più del mio sgabello. Oppure, e poi Sisma, quanti aneddoti ci sto regalando. Ma tu te lo immagini l'anno che sta per arrivare, quando saremo lì in studio e diremo: oh, ma ti ricordi? Che ridere
0: quando da scompisciarsi, da crampi proprio
1: terra.
0: Sì, sì, da lacrime agli occhi.
1: Lacrime agli occhi. Sono come... scusate, ma temperatura fuori tutto ok? L'avete sentita? Speciale.
0: Proprio abbassata, perfetta. Vorrei
1: dirti, sembra che ci sia l'aria condizionata.
0: Volevo fare due cose. La prima è volevo dirti, Carlotta, e dire ai nostri ascoltatori che, come sempre, la playlist stamattina è truccata, perché vedo subito un De Biasi e Durante. Non
2: ma
0: mi
2: dai.
0: Dica che no.
1: Ah, sì, e anche Giulio Pego ieri, mentre poi, tra l'altro, si faceva il bagno in vasca.
0: Sì,
1: che c'è veramente.
0: Pagata.
2: No, non è vero.
0: Pagata
1: profumatamente per mettere una storia in cui è in un momento in cui è nuda.
0: Bravo, sì, tra l'altro io l'ho visto, nessuno l'ha visto, ma in piccolino, l'aveva messo proprio in piccolino, c'era scritto a DV perché lo doveva fare, perché l'hai pagata per farti mettere la canzone. Sì,
2: vabbè,
0: figurati la
1: sorpresa.
0: Adesso si è creato la chat con ChatGPT per far vedere che ha conversato con Giulio. Guarda che sei un truffatore, sei un imbroglione.
1: Allora, sì, senti, ma qualcuno suggerisce V40 e sparisce il cigolio. Ma ragazzi, io non so cos'è V40, immagino sia tipo il...
0: Sì, è un lubrificante.
1: Però ragazzi, ci sono delle cose che sono belle così.
0: No,
1: che,
0: no.
1: Cioè, anche vi faccio un esempio: la porta del mio studio che fa questo suono.
0: Ma quello... Sì, Carlotta, io comprendo il fatto, ma quello accade nel fuori onda e quindi non dà nessun fastidio. Questo, siamo passati da fare la radio, sei passata da essere istituzionale ad essermi una cacciarona di quelle. Ma chi sei?
1: Che sei? Oh, ma le 6:34 del mattino, e mollati.
0: Ma dovrei mollare te. Comunque,
2: prossimo allora, passo è fare la diretta dal letto.
0: Ma
1: dal
0: sì,
1: letto, in
0: ma
1: bagno.
0: Sì,
1: ma perché, ragazzi, questo è il futuro. Questo è il futuro.
0: Ma che
1: storytelling.
0: Futuro. Allora, volevo, tra l'altro, polemica grossissima che è venuta fuori nel mondo della radiofonia, perché tu lo sai che il nostro, cioè uno dei nostri colleghi che lavora in un'altra radio, che è anche il direttore di un'altra radio, ha fatto una gran polemica per chi trasmette da le esterne, da remoto, Carlotta?
1: Ti sembro a Riccione col mare davanti? No, chiedo, ti sembra un riccione con
0: però
1: il mare
0: l'abbiamo
1: davanti?
0: Fatta un Caribe Bay noi,
1: mamma,
0: che avevamo
1: tempi,
0: è stato molto bello.
1: Tra
0: l'altro, i Pischelli regalano i biglietti per il Caribe Bay. Volevo ricordarvelo che qui su Radio Company noi regaliamo la qualunque. Cioè, stiamo regalando biglietti per un sacco di concerti. Stiamo regalando gli ingressi al Caribe Bay di Jesolo. Ma cosa volete di più da noi? Cosa volete? A proposito, visto che noi vi regaliamo così tante cose, io stamattina avevo una richiesta. Siamo sempre noi a darvi il buongiorno. Stamattina possiamo riceverlo da voi?
2: È arrivato uno.
0: Sì,
2: è arrivato uno, senti.
0: Sì.
3: Buongiorno.
0: Ecco, esatto. Allora
1: signora,
0: posso risentirlo?
3: Buongiorno.
0: Un po' già sfinita la mattina.
1: La signora è già veramente cotta.
0: Io volevo al 3332688688. Mi basta proprio un buongiorno, non dovete sforzarvi troppo. Questa mattina non voglio farvi domande, non vogliamo farvi domande, non vogliamo chiedervi.
1: Un po' sforzatevi, ragazzi,
0: sì,
1: perché ora va bene tutto, però non è che, cioè, anche noi abbiamo dei sentimenti, io ve lo ricordo.
0: Sì. certo. No, non scritto se potete, vocale se potete, perché voglio proprio sentire la vostra voce. Cioè, un buongiorno ragazzi, non serve dire tanto di più, non serve dire cose, far poemi, perché lo so che poi la mattina è difficile parlare, non hai voglia di fare
1: mille
0: discorsi.
1: Sapete che Sisma è una persona veramente, io invece mi piace sempre così, un po' creativa. Se volete potete darci il buongiorno aggiungendo qual è il vostro biscotto preferito. Tipo buongiorno.
0: Ma l'abbiamo già fatta questa,
1: non
0: il biscotto
1: importa.
0: Preferito.
1: No, però ma... col buongiorno, buongiorno, abbracci.
0: Sì,
1: buongiorno, gocciole.
0: Senza però dire il mio biscotto preferito è, esatto.
1: No, sì.
0: Buongiorno pan di stelle.
1: Come se fossimo noi il vostro biscotto preferito. Buongiorno pan di stelle.
0: Noi siamo il vostro biscotto preferito, perché se non ti godi la com'è che era quella di
1: se non ti se non ti lecchi le dita godi solo la metà. Quella
0: no! Cos'è che diceva Jim Carrey all'inizio di
1: Perché la vita è un biscotto, ma se piove si scioglie.
0: Ma bellissima. Dai, facciamo così, visto che ieri siamo andati per le lunghe, oggi accorciamo un po' e poi ascoltiamo i vostri buongiorno. Sentiamo il nostro.
4: Ciao ragazzi. Ciao family.
5: Ragazzi, buongiorno. Il mio modesto pensiero è che la fiducia è alla base di tutto. Lealtà, fiducia e rispetto.
6: Ottima analisi, ottima osservazione. Grazie Carlotta per la linea. Non so se hai visto anche l'intervento che ha fatto Giovanni durante la sua seconda richiesta di falò di confronto.
7: Ammazza, sì. Se ha avuto fidanzato geloso.
8: Ciao family, a proposito di gelosia, beh, allora diciamo, prima cosa, la fiducia è fondamentale. Se c'è la fiducia, tutti sereni. Se manca la fiducia ad una delle due parti, sono grandi problemi.
9: Dall'alto della mia esperienza, dato che ho fatto un lavoro di investigazione diversi anni, è constatato che chi è molto geloso e possessivo di solito tradisce.
10: Yeah! 6-7!
11: È ricco!
12: Le gocciole! Grazie!
13: Appena finito il turno di notte e stasera si prende l'aereo per Londra. Ferie! 3 settimane!
14: Le persone che ti parlano prima che tu abbia finito la colazione e il caffè sono brutte persone.
15: Ragazzi, vero. Io la mattina sono molto attiva. Appena sveglia inizio già a parlare.
16: Io la mattina faccio tanta fatica a svegliarmi. Sono quella che posticipa la sveglia all'infinito.
17: Sono sempre, costantemente, irrimediabilmente in... cazzato nero quando mi alzo.
18: A lei segni vincenti, leoni e gemelli, siamo io e te. Sì.
19: A te la linea Carlotta, grazie.
0: A te la linea Carlotta, grazie.
1: Grazie per la linea. Allora, tante domande. L'Italia si fa a gran voce. Questa sera ci sarà un secondo appuntamento di Temptation Island. Ne parleremo certamente domani mattina dalle 6:30 fino alle 9. Tante le domande che ho in testa da farvi. Una tra queste è: quanto costerà il servizio di un investigatore privato? Ma certamente ne parleremo in un secondo momento, perché nel fuori onda, in questo momento, mentre ascoltavamo il mixatone, Alessandro De Biasi mi ha detto: Leo un po'. Intendeva messaggi vocali.
2: La volete?
0: Sì.
20: Buongiorno.
21: Buongiorno a tutti. Adesso vado a mangiare agli animali che ho a casa e poi vado a letto.
0: Scusa, cosa avrai inteso? Cioè, gli animali, animali?
1: Avrà dei cani e dei gatti. Sì, ma siccome... cosa avrai inteso?
0: Siccome mia mamma delle volte ci chiamava gli animali, perché
1: dici i suoi figli?
0: Sì.
1: Può essere.
22: Ma buongiorno a tutti, ciao ragazzi, siete bravissimi, mi piacete tantissimo. Ciao. Sono Giuliana da Pordenone.
0: Ciao Giuliana.
23: Buongiorno ragazzi, siete troppo forti, bravi, continuate così.
1: Grazie.
24: Buongiorno company, buongiorno sommersi, un bacio da Sonia.
25: Buongiorno a tutti, check it out.
0: Yeah. Aspetta. Scusa, check it out sono dei biscotti?
25: Check it out.
0: Stamattina ho mangiato i check it out.
1: Mangia i check it out.
0: Bello.
26: Buongiorno family.
0: Nessuno che dice dei biscotti, però.
1: No, perché abbiamo detto in un secondo momento. Quando poi avremo finito di ascoltare tutti i messaggi vocali, vorrei parlare del servizio di investigazione privato, perché mi interessa.
0: Io ho lavorato per un investigatore privato e ho degli amici. Sì.
1: Sì. Scusa? Ma quando?
0: Tanti anni fa, sì.
1: No,
0: sì,
1: sì. Ma tu non hai capito? Butta via tutti i vocali, io voglio fare solo di questo per 9 ore oggi.
0: Guarda, io conosco molto bene un investigatore privato, tra l'altro un'azienda proprio che lavora molto bene, cioè bravi, dei gran professionisti, e se vuoi ti racconto un po' di aneddoti.
1: Sì, certo. Allora, innanzitutto voglio sapere due cose.
0: Sì.
1: La prima cosa è, ma è legale? Cioè, nel senso, se io faccio seguire una persona che conosco, è legale?
0: Allora, se l'investigatore privato ha la licenza per poterlo fare, certo.
1: Quindi, cioè, se io faccio seguire, che ne so, mio marito, perché sospetto che possa avere l'amante,
0: perché poi
1: è
0: non
1: una
0: è
1: cosa legale questa.
0: Attenzione, perché non è un inseguimento a tutti gli effetti, cioè non è un...
1: Beh, sì, ma stare appostato tipo
0: Beh,
1: fuori.
0: Sì, stare un

0: a me basta guardare il Detective Conan.
1: Mistero per Conan, non è più mistero.
2: E lei arriva sempre in ritardo.
0: Allora, facciamo così, dopo parliamo di detective privati, ma... E soprattutto se qualche ascoltatore nostro li ha utilizzati.
1: Oh, cosa fai? E se lo becchi, cosa fai? Cioè, ti è mai capitato... Non so, ascoltatore, tipo, ti è mai capitato di beccare l'investigatore che era stato assoldato da tua moglie, da tuo marito? E cosa fai lì?
0: Ma l'investigatore bravo non si fa beccare però, eh?
1: Ma cosa? Voglio
0: Certo.
1: Io voglio gli investigatori all'ascolto anche che ci dicano quali sono le loro tecniche. Non è che fanno come le iene che si mettono fuori appostati ad aspettare. Dovranno...
0: Allora, dai, facciamo così. 333-2688-688. I vostri buongiorno a questo numero, ovviamente. Adesso prego, De Biagio.

0: orecchino. Martin, mi aiuti adesso che... Come no, scusa, hai due qualche minuto? No, niente, vabbè. Oh, si rifiuta di aiutarmi, devo fare sempre tutto da sola. Ritorniamo tra poco.
1: Radio Company Matinée. Con i matti del matinée d'estate.

0: Rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Eccola J, come c'è il nostro DJ Martin in questo 22 luglio. Allora, io volevo salutare e ringraziare tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che sono stati con noi, hanno detto la loro, hanno condiviso insomma quelle che sono un po' le noie, lo stress prepartenza, e devo dire che ci siamo riconosciuti molti di voi. Io poi, proprio Queen, capito? Cielo, cielo, manca? No, ce le avevo quasi tutte, le pare, prima di partire. Comunque, ok, dai, sono in buona compagnia ovviamente. Allora, saluto anche Mario, grazie infinite per il tuo messaggio, veramente di cuore, grazie per tutti i messaggi veramente meravigliosi che mi avete mandato. Allora, noi ci risentiamo anche domani, va bene? Facciamo così? Sì? Ok, perfetto. Una buona giornata da me, Michela J, per quanto riguarda questo mercoledì. Nel frattempo io do la linea all'informazione, perché direttamente dalla nostra redazione è con noi Egidio Ferrante.
1: Radio Company Time.
0: E sono le 11.
1: Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Proseguono senza sosta gli attacchi in Iran. Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti non hanno ancora finito con le operazioni militari nel paese. Pericoloso un controllo di Teheran su Hormuz, avverte il senatore Rubio. Teheran ha risposto con una serie di attacchi a siti USA su Kuwait, Bahrain e Giordania. Il ministro degli esteri Tajani ha annunciato che Roma ospiterà il 28 e 29 luglio una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati. Durante un'audizione in Senato sul vertice NATO ad Ankara, il ministro ha inoltre reso noto che il 4 agosto si terrà a Roma un'ulteriore sessione di dialogo tra Libano e Israele. Una violenta ondata di maltempo ha colpito il Ferrarese con pioggia, grandine e forti raffiche di vento. Autostrada A13 in tilt con numerose auto rimaste bloccate per il parabrezza in frantumi. Una tromba d'aria ha colpito la costa di Chioggia, divellendo lettini e ombrelloni. Emergenza incendi invece al sud, a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino. Oltre 100 persone sono state evacuate in via precauzionale. È stato recuperato il corpo della bambina di 10 anni che si era tuffata nel lago di Como in un punto non balneabile senza più riemergere. Nello stesso punto in passato si erano registrati episodi analoghi. La bambina e i genitori erano in vacanza dal Marocco, ospiti di parenti da tempo residenti in Italia. Il Parlamento francese ha approvato definitivamente la legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. La misura, che entrerà in vigore a settembre, mira a tutelare gli adolescenti. La Francia diventa così il primo paese europeo ad adottare un provvedimento simile. Lo sport, ciclismo, la 16ª tappa del Tour, una cronometro individuale di 26,1 km sul lago Lemano, vede la vittoria del belga Remco Evenepoel. Lo sloveno Tadej Pogacar, leader della corsa, si piazza secondo a 28 secondi, consolidando il suo primato. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streamo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Gaga e Doci con Runway qui su Radio Company. Amigos y amigas, cambio della guardia. Salutiamo e ringraziamo Mickey J che vi ha fatto compagnia fino adesso. Ma ora, no, non è stata, sono stata io. Si è sentito? No, no, non sono stata io, è stato il piedistallo. Sai quando fai i rumorini per sbaglio, che sono davvero fatti per sbaglio, poi dici no, in realtà guarda che era la scarpa e non lo riesci più a rifare.
1: Certo.
0: È stato il piedistallo, Martino. Va bene, buongiorno, bentornato. Innanzitutto, vediamo con che cosa ci delizi oggi, prego.

0: Buongiorno amici, mi fa sempre piacere vederti così fiero e orgoglioso delle tue creazioni. Abbiamo appena ascoltato i BTS dei No Altri, dei Poracci. Buongiorno a tutti, sono le 11.06, sta cominciando Snack fino alle 13, ci faremo compagnia. Vi lascio già il numero se volete interagire con noi, che è il 333-2688-688. Se avete piacere di raccontarmi dove siete, che fate, come state. Basta Martino, le puzze. Cominciamo che è meglio.
1: Radio Company. The summer is magic.

0: Martin, ma dov'è finita Giulipego?
1: Sono qua.
0: Questa qui che parla mi sembra una persona normale. Non è possibile che sia Giulipego. Ciao Giuli, bentornata.
1: Grazie.
0: Martin, ma dov'è finita Giulipego?
1: Lo riascoltiamo? Ciao amica mia, grazie per il bentornata. Sono sempre io, sto cercando di autoregolarmi perché mi sono resa conto da quando sono rientrata che essere scema e pirla da sola senza una controparte che o è peggio di me o comunque cerca di calibrare la situazione non è proprio la migliore delle cose, anche perché farsi le battute da sole e ridere da soli, non lo so, dopo un po' mi diventa imbarazzante. Comunque grazie per avermi detto che ti sembro una persona normale, anche se nel primissimo intervento di oggi ho parlato di puzze, fatto rumori strani provenienti dallo studio. Se questo per te è una normalità, mi fa piacere. Pensa come sono di solito. Molto peggio. Va bene, siamo pronti per cominciare, una piccola pausa, ma restate qui perché tra poco sarà il vostro momento, vi devo interpellare.
2: Su Radio Company,
3: come on!
2: L'estate da mordere.

0: Demotion, Sweetest Demotion. Alle 11:20, buongiorno amici. Ti è piaciuta la pronuncia, Martino? Anzi, Martin, Sweetest Demotion.
1: Mi hai spettinato.
0: È difficile spettinarti, tra l'altro, visto il quantitativo di capello così corto, diciamo. Facciamo raso. Buongiorno a tutti, sono Giulia Pego. Sta cominciando, anzi, ormai abbiamo cominciato con Snack. Saremo insieme fino alle 13. Leggo tra le varie notizie di questa mattina una che, tralasciando il contesto che è quello che è, mi ha comunque fatto sorridere. Vi leggo il titolo, amici e amiche. Commessa sventa una rapina al supermercato durante il suo primo giorno di lavoro. Non riusciva ad aprire la cassa. Vedi che tutto sommato l'incompetenza ogni tanto è stata una scena proprio di quelle da film, quelle solite che si vedono ormai. A mani in alto, apri la cassa. E lei, ah sì, sì, subito. Aspetta, aspetta, com'è che si... Scusa, manager, non mi ricordo. E adesso, quindi, oltre, ripeto, la notizia in sé, mi ha fatto sorridere ripensare un pochino ai primi giorni di lavoro. Anzi, anche al primissimo giorno di lavoro. Vorrei parlarne insieme a voi perché, secondo me, non a tutti è andata proprio di lusso. Vorrei parlare sia con magari i più giovani che ci stanno ascoltando, che stanno cominciando adesso con i primi lavori, o addirittura siamo in estate, quindi c'è quello che fa il lavoretto estivo, che si approccia per la prima volta a un ambiente lavorativo diverso da quello scolastico, sia invece magari chi è un pochino più in là con gli anni, che però, tornando indietro nel tempo, si ricorda di quando era proprio una pippa il primo giorno è arrivato. Alzo la mano io per prima, volete? Primo giorno qua, io ho sbagliato il numero di telefono della radio. Primo giorno. Il secondo giorno ho dato quello di un'altra radio. Il terzo giorno ho dato il mio numero di telefono. Quindi grandi complimenti, tutto è bene. Poi quel che finisce bene, uno piano piano impara. Ma secondo me, se andiamo a scavare indietro nel tempo, o magari, ripeto, se invece ci stanno ascoltando i più giovani anche solo in questo periodo, se vi va, ne parliamo insieme. Mi raccontate quelli che sono i ricordi del vostro primo giorno di lavoro. Com'è andata? Cosa avete combinato? Al 333-2688-688.

0: No Doubt con It's My Life. Siamo quasi in conclusione della nostra primissima mezz'ora insieme. Buongiorno ancora da Giulia Pego e da Martino in regia fino alle 13 a farci compagnia. Ma ho fatto anche la rima. Io e Martino in regia fino alle 13 a farci compagnia. Pat pat, questi sono i grandi risultati che uno raggiunge nella vita e le soddisfazioni del giorno. Pensa come stiamo messi. Vorrei parlare insieme a voi oggi del primo giorno di lavoro, di piripezie e di magari invece cose belle, perché molto spesso, intanto, quando ci approcciamo al mondo del lavoro non è che siamo proprio, siamo abituati a completamente un altro mondo, e il discorso del capo, ma non ti preoccupare, questa non è un'azienda, è una grande famiglia, tempo la prima mezza giornata ti accorgi che in realtà è veramente un, come si dice in maniera carina, un putanaio.
1: Un manicomio,
0: grazie. Grazie Martino. Leggo intanto un messaggino. Primo giorno in fabbrica, mi hanno detto segui Marco. Ho seguito il Marco sbagliato per 2 ore. Ottimo. Ti sei chiesto, ma come mai stiamo pulendo i lavandini nei bagni? Ma io ero qua per fare il muratore. No, non si è capito. Va bene. Vi ricordo il numero, che è il 333-2688-688. Mi potete raccontare quello che vi va, ricordi positivi, ricordi negativi, o se magari c'è un aneddoto in particolare che vi ricordate, anche perché molto spesso se le cose sono andate male non vi preoccupate, perché sono andate male a tutti, e quindi, come dico sempre, il male comune, se lo condividiamo, fa un po' meno male.
2: Su Radio Company Snack.
3: Come on!
2: L'estate da mordere.
4: Spot.
5: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro da quanto tempo.
6: Scusa,
5: auguri,
6: scusa, pure a te. Che cosa stai facendo?
5: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
6: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
5: E chi sono?
6: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
5: Sì.
6: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
5: Vabbè.
6: Comunque,
5: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
6: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla,
7: quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
12: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
13: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 5.

Gli Holly Murs cantavano Moves qui su Radio Company. Ancora buongiorno amici e amiche, state ascoltando Snack, io sono Giulia Pego, stiamo facendo tutti insieme un passo indietro nel tempo, anzi un bel salto per tante persone, perché in tanti che mi state scrivendo state dicendo che ormai sono passati tanti anni, quindi il ricordo è un ricordo. Tipo per esempio, lei dice ciao Giulia, primo giorno di lavoro in ufficio, il mio capo mi ha stretto la mano e mi ha detto benvenuta nel team, io dalla ho risposto grazie anche a lei. Quello succede sempre, ma anche non negli ambienti di lavoro, anche semplicemente quando ti portano il cibo i camerieri e ti dicono prego, buon appetito, grazie anche a te, e vorresti solo sprofondare, lanciarti dal balcone. Mi è successo proprio recentemente invece con un ordine delivery, il ragazzo tieni buona cena, grazie altrettanto, magari no, poverino. Poi ciao Giulia, il mio primo giorno di lavoro sono arrivata in ritardo perché avevo sbagliato strada. Vabbè, lì oh ragazzi, succede, poi sei agitato, hai il piedino che trema sull'acceleratore, quello sulla frizione, non sai dove devi andare, sbagli per forza. Ero convinta di aver fatto una pessima impressione e continuavo a chiedere scusa tutto il giorno. In realtà il capo per fortuna è stato carino, mi ha detto tranquilla capita. Da quel giorno sono comunque 8 anni, quindi vedi che tutto 8 anni che arriva in ritardo. Non come lui che invece mi dice io sono arrivato con mezz'ora d'anticipo per fare bella figura, il titolare è arrivato 20 minuti dopo e mi ha chiesto stai aspettando qualcuno? Cosa? Capito? Mezz'ora prima mi pare esagerato, anche perché mezz'ora prima sei lì così fuori dalla porta che aspetti, non ti apre nessuno perché non hai il coraggio di suonare, non hai il coraggio di chiedere, di approcciarti a qualcuno e dire salve, sono quello nuovo, mi apre, anche perché ti apre e poi dove vai? Sono sempre dei traumi, però bello ricordarli. Here we go!

0: E signori, non tutte le ciambelle escono con il buco, non tutti i rifacimenti di canzoni, quando uno cerca di riportarle in auge facendo collaborazioni nuove, escono proprio bene bene bene. Non è questo il caso, mi sento veramente di alzare le mani perché il rifacimento di America di Gianna Nannini insieme a Marracash è pazzesco. Amici e amiche, vorrei leggere gli ultimi messaggini insieme a voi. Stiamo parlando di primi giorni di lavoro, ok? Nello specifico dei vostri ricordi legati a questa giornata, belli o brutti che siano, con vari aneddoti poi legati. Allora, comincio con uno che mi ha fatto sorridere. Ciao Giulia, io faccio la cuoca. Primo giorno in cucina, lo chef mi ha chiesto di prendere il prezzemolo. Per l'agitazione gli ho portato il basilico. Mi guarda e mi fa: cominciamo bene. Ottimo, complimenti. Ma chi è che ti ha assunto? Ricordo. Ah, io? Ah, ok, allora tutto a posto. Poi questo messaggio non l'ho capito. Mentre ero in servizio ho bruciato la porta di un radio con un cavo attivo. Non so cosa vuol dire, non so che cosa mi hai scritto, amico mio. Però comunque il fatto che tu abbia bruciato delle cose non presagisce bene in ogni caso. E chiudiamo con questo. Primo giorno del mio primo lavoro nella carriera dopo l'università. Ho scattato una foto a me stesso e al desktop dell'ufficio con lo sfondo e l'ho pubblicata su Instagram taggando l'azienda e dicendo grazie per avermi assunto. La mattina successiva sono stato richiamato dal manager, mi hanno chiesto di rimuovere assolutamente tutto citando le norme di protezione dei dati dell'azienda. Sono stato poi scusato, ci ho lavorato per fortuna per 6 anni. Questo è grave! E non sei la prima persona a cui accade, perché mi viene in mente il caso anche di un doppiatore famoso. Adesso onestamente non ricordo il nome. A lui è andata peggio di te, perché è stato allontanato dalle scene, perché in uno dei suoi turni di doppiaggio si è scattato un selfie di: oh, guardatemi, sono un doppiatore. Peccato che abbia ripreso anche un frame del film che stava doppiando, che quindi ancora non era uscito. Questo accadde proprio non recentemente, non molto tempo fa. Grazie per i vostri messaggi, amici e amiche. Siamo quasi in conclusione della nostra prima ora, ci fermiamo qualche istante, tra poco.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.

0: maledetto. Il nostro successo del presente, Fulminacci con Maledetto Me, dal passato Shannon con Let the Music Play. Quando siamo puntuali, Orologi Svizzeri, le 12:00.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Chiediamo giustizia ma condanniamo le violenze della manifestazione di Bologna. Così Yosra Fakir, la nipote dell'uomo morto a Bologna durante l'intervento di polizia, intervenuta in Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice ABS Ilaria Cucchi.
3: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo la verità e vengano accertate le responsabilità.
2: Si attenua il caldo, ma l'Italia è divisa a metà dalla meteo, pioggia, grandine, vento nel ferrarese, in tilt la circolazione sulla 13, emergenza incendio al sud, fiamme nel centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 persone sgomberate a Cagliari, rogo all'ospedale di Brozzu. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese ha rischiato di emulare il caso Ruggero. Per mettere in fuga i ladri ha sparato diversi colpi di pistola che sono andati a vuoto, conficcandosi in un muro. L'uomo, 63 anni, è stato denunciato perché era abusivo, possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. È tutto, buona giornata da Gianni De Gaetano.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Company.
7: Radio Company, che passa?

schiappettamento. Allora, questo qua è un ultimo singolo di DJ Snake, che ok, conosciamo tutti, e una certa durata d'ora. Che deve... penso se la chiamavano un quarto o mezzo. Vabbè, durata d'ora, in realtà, anche se mi ha fatto sorridere, è una pop star, non conoscevo, alzo le mani, faccio mea culpa, è una pop star kosovara che ha deciso di collaborare con DJ Snake. E io ho detto, ok, però, e che zozzi, sempre tocca di qua e tocca di là, perché tocca è proprio il nome di questo ultimo singolo. In realtà tocca in lingua albanese significa terra, e quindi è un omaggio alle origini anche della cantante. E ok, tanto quello hanno detto, tocca. L'abbiamo capito, vero? Va bene, abbiamo aperto così la nostra seconda e ultima ora insieme. Io sono Giulia Pego, di fronte a me c'è Martino in regia ancora fino alle 13. Volevo ricollegarmi un secondo alla notizia di apertura di oggi, ok? Per parlare dei giorni di lavoro, vi ho raccontato di questa notizia secondo la quale una cosa che poteva essere un'incompetenza alla fine, quella della commessa, si è trasformata poi in una grandissima fortuna. E alla fine, secondo me, sapete che io sono sempre grande sostenitrice delle forze dell'universo, ok? Tutto accade per una ragione, e molto molto spesso, io ci tengo a dirla questa cosa, molto spesso le sfortune che ci capitano, o le incompetenze che abbiamo, o quello che ci sembra in un certo momento una cosa negativa, può essere in realtà che sia accaduta per una ragione e che ci porti in realtà fortuna. Mi viene da pensare, che ne so, quella volta in cui ti sei sbrodolato addosso il caffè, avevi la camicia nuova, sei dovuto tornare indietro a casa a cambiarti, e nel tragitto di ritorno hai incontrato l'amore della tua vita. Oppure, oh no, io sono in ritardo, ho perso il treno, e magari hai evitato qualcosa di più grave che ti poteva accadere. Quindi io ci tengo sempre a dirlo, a specificarlo, amici e amiche, non tutto il male viene per nuocere. E è una cosa che vorrei dire anche a una persona che conosciamo tutti, ma lo facciamo tra pochissimo.

0: Potential. Prima di questo bellissimo disco, poco fa vi ho raccontato del fatto, anzi vi ho esposto una mia grande teoria della quale sono sostenitrice, ovvero che tutti i nostri fallimenti, tutte le nostre sfortune, anche le nostre incapacità, tutto sommato accadono per una ragione. Probabilmente l'universo vuole così e ci sta in realtà mettendo sulla retta via. È il caso, amici e amiche, anche di Sinner. È proprio di lui che parleremo, perché sembra che il nostro campione dei campioni, che non ne sbaglia mezza, che ormai si è fatto un patrimonio che neanche Paperonde Paperoni, tutto però guadagnato e meritato, abbia un avversario imbattibile. Non ce la fa a batterlo. Tra poco
1: su Radio Company Snack.
2: Come on!
1: L'estate da mordere.

0: 2014, quando Avicii produsse questo brano pazzesco che si chiama Avicii, Addicted to You. Avicii to You. Bello. Tanti Avicii to You. Addicted to You, cantato dalla voce pazzesca di Audra May. Poco prima invece abbiamo ascoltato l'ultimo singolo di Anna, White Girl Wasted. Mi scrivono: ciao Giulia, ti sei resa conto della licenza poetica sulla canzone appena passata? Fa la sdolcinata, quasi mi viene una caria. Caria? Allora sì, questa non è l'unica cosa che ci sarebbe da dire per quanto sull'ultimo singolo di Anna. Anna che in realtà si è dichiarata molto, oltre che molto con una grandissima autostima per fortuna, e molto fiduciosa in se stessa anche per quanto riguarda il Sanremo 2027 che avremo di fronte a noi. Si dice che lei potrebbe essere uno dei nomi tra i big, e ha anche dichiarato lei di voler assolutamente vincere la serata, quella che sarà dedicata all'Eurovision, perché questa, vabbè, ma poi ne parleremo più avanti di Sanremo. Ci sarà la serata Eurovision dove il vincitore di quella categoria specifica andrà al festival europeo. Lei ha dichiarato di volerci andare perché, oh mio Dio, sì, voglio portare alta la bandiera dell'Italia. Bisogna solo farle sapere, sicuramente metterebbe su uno show pazzesco. Bisogna farle sapere che però all'Eurovision l'autotune è bandito. Quindi, non lo so, lei che dell'autotune ha fatto un po' un marchio di fabbrica, bisognerebbe parlarne, ma ne parleremo perché Sanremo sarà ormai... Già se ne parla adesso, figurati quanto ne parleremo tra qualche mese. Quindi per adesso accantoniamo questa cosa. Parliamo comunque di grandi campioni. Vi ho nominato Sinner poco fa. Mi piace sempre parlare delle incapacità che hanno loro, perché ci fanno sentire un pochino meno soli. Non sono imbattibili, non sono uomini de ferro. Sembra che Sinner abbia un nemico acerrimo, un avversario imbattibile, che è l'esame della patente della moto. Non ce la può fare. 4 tentativi e 4 bocciature. Quindi intanto scopriamo un lato umano di una persona, e ci fa sempre piacere che scoprire che siamo tutti comunque simili tra di noi, che abbiamo tutti le nostre debolezze. Questo per dirvi, e per dire a Sinner, che è un grande ascoltatore di Radio Company, noi lo salutiamo, Sinner di Snack, il mio programma preferito.
1: Ciao.
0: Ciao Sinner. Per dirgli che secondo me, siccome prima vi ho parlato dell'universo che funziona da solo e che le sfortune in realtà possono portarci anche a cose positive, io dopo 4 bocciature, io lascerei perdere. Magari c'è un motivo per cui tu sta patente non la devi prendere. Facciamo così, anche se campione dentro, campione nel sangue, secondo me ci sbatte la testa finché non ci arriva. E per questo ti invidiamo, Sinner.

0: probabilmente anche quello che cerca di dirsi Sinner ogni volta che prova a superare l'esame della patente ci riuscirà, signore e signori? Oh, quindi? Un po' di suspense.
1: Ah, allora, per me non ce la fa perché all'esame si innervosisce.
0: Ecco.
1: Poverino.
0: E con questo brividino sulla schiena, freddo freddo, ci fermiamo qualche istante. Sapete che tra pochissimo giocheremo, come ogni giorno, 50 euro in buono spesa sono in palio per voi, quindi restate qui, a tra poco.
2: Su Radio Company, Snack.
3: Come on!
2: L'estate da mordere.
4: La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri è arrivato il via libera del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa così il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. La Procura di Bologna darà l'incarico oggi all'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale due poliziotti, quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Ancora una tragedia sul lavoro. Un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato nella manutenzione quando sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Sport calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare eccezioni. È tutto, a più tardi.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico.

0: 1978 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Chase
2: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare

0: un'estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri,
2: scusa, pure... che cosa stai facendo?
1: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
1: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
1: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
1: Vabbè,
2: comunque,
1: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.

0: Simone, mio e di tutti i millennial all'ascolto di Sannunciamo Kesha TikTok dal 2009, quando, amici e amiche, è arrivato quel momento del giorno. Quindi Martino, prego, si gioca. Martino, si gioca.
1: Oggi crick crick crick. Che buono.
0: Va bene, piano piano, la suspense te la lancerò dopo, non serviva metterla anche adesso. Amici, stiamo per giocare insieme a voi, lo sapete che da qui fino al 31 di dicembre, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, verso quest'ora, in palio per voi ci sono 50 euro di buono spesa messi a disposizione dai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Superbu. Noi vi invitiamo ad andare a controllare sui vari siti di riferimento la sede più vicina alla vostra, così che, oltre giocando insieme a noi, potrete sostenere anche voi una bella iniziativa che è quella di Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Un progetto, tra l'altro, che potete trovare sull'omonimo sito Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, a sostegno di tutte le famiglie e le imprese del territorio che, noi magari neanche lo sappiamo, ci regalano grandissimi prodotti di grandissima qualità che nei vari supermercati, amici di Radio Company, potrete ovviamente trovare marchiati dal bollino giallo. Detto ciò, le regole sono semplici, 50 euro sono in palio solo però per chi risponderà correttamente alla domanda che stiamo per porvi e ci manderà un messaggio scritto, mi raccomando, al 333 2 688 688. Lo dico con questa flemma, Martino, perché è giusto che la gente abbia il tempo di segnarsi il numero. Detto ciò, messaggio scritto a questo numero con il vostro nome, la vostra provincia e la risposta corretta, amici e amiche, a questa domanda. Regia?
1: Suspense.
0: Grazie. Per 50 euro, quanta pasta mangia in media un italiano in un anno? E ci tengo a fare una specifica che non è nella domanda, parliamo di italiani medi, cioè l'esperienza personale. Ah, io mangio 8 kg di pasta al giorno, non vale. Quindi in media un italiano in un anno quanta pasta mangia? A, circa 12 kg, B, circa 23 kg o C, circa 40 kg.

0: con Fever Dream quando, amici e amiche, è arrivato finalmente quel momento del giorno, ovvero il momento di premiarvi. Ve lo ricordo che ci sono 50 euro in buono spesa in palio per voi, da spendere in una di tutte le sedi dei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V, che insieme a noi di Radio Company appoggiano questo bellissimo progetto. La domanda era, non lo so quanto semplice, perché vedo dai tutti i messaggi che sono arrivati che probabilmente l'esperienza personale ci ha messo del suo. La domanda riguardava il consumo medio di un italiano di pasta, cioè non di un italiano fatto di pasta, cioè il consumo medio di pasta di un italiano in un anno, tra 12, 23 e 40 kg. La risposta corretta, a meno che voi non siate di JM, che abbiamo fatto due conti e ne mangia una cinquantina di chili, era la B, 23 kg. Nello specifico, se proprio vogliamo, 23,3 kg di pasta a testa ogni anno consumiamo noi italiani. Detto ciò, la risposta corretta l'ha data Silvia da Belluno. Brava Silvia, bravissima, hai dato la risposta giusta. Sarai quindi ricontattata molto presto dal nostro centralone per tutti i dati sulla spedizione. Tutti gli altri, non vi preoccupate, rigiochiamo domani.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: E ad una decina di minuti dalla conclusione di Snack è arrivato il momento di dare il benvenuto in studio ad Egidio Ferrante per le anticipazioni delle Company News delle 13. In primo piano, Egidio, abbiamo la cronaca.
3: Sì, con un vasto incendio nell'Agrigentino. Minacciato il paese di Santo Stefano Quisquina, oltre 100 gli sfollati. Maltempo al centro-nord, la grandine devasta Marche e Abruzzo. Iran, proseguono i raid degli Stati Uniti. Poi il caso del Mastro, tensione al Senato, tra poco su Company News.
4: Radio Company.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

Prima abbiamo sentito anche Billy Myers con la sua Kiss the Rain, quindi brano nel passato, brano nel presente, per chiudere anche stasera l'appuntamento con Tutti in Lista Club Privé. Grazie come sempre a tutti voi che siete stati con noi, che resterete su Radio Company, perché adesso sta per arrivare Igor Pezzi.

0: le sue cose da pezzi. Un saluto e un grazie va anche a Gianluca Pacini. Ciao. In regia, grazie Gianluca come sempre. Un saluto anche da parte mia, Stefano Conte, ma attenzione perché fra due ore, subito dopo Igor Pezzi, ci ritroviamo di nuovo insieme, non sarò in voce, ci sarà come al solito il fluido en plein air live da Villa Italia, quindi restate su Radio Company perché è serata ricchissima di musica come sempre. Ciao a tutti.
1: Radio Company, tutti in lista Club Privé.
2: Le 20 e 2 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Boys con Oh My Soul su Radio Company. Meno tre alle nostre vacanze. Meno tre. Terz'ultima puntata. Sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
0: C'è un conto alla rovescia che non molti possono capire, però per noi è molto importante questo conto alla rovescia, perché poi va a sancire l'inizio del terzo anno consecutivo. Quindi quando un programma va in onda per tre anni consecutivi vuol dire che tutto sommato non è così proprio male, no? Giusto, Pacini? Da sempre aspettare. Io ho sempre paura che arrivi la telefonata verso il 17-18 di agosto, sai, presente? Ma mi ha cambiato idea, perché sapete. Vabbè, allora, no, ovviamente io mi crollerebbe il mondo addosso, sono sincero, però voglio essere scaramantico, allora ci gioco sopra, perché l'ironia ci porta avanti. Buonasera a tutti, ben ritrovati con Gianluca Pacini, con Igor Pezzi, fino alle ore 22 anche oggi. Tanta la musica, certo, ma anche tanti gli argomenti. Ma anche, ho fatto così una carrellata, pensate stasera di cosa parliamo stasera. Posso fare uno spoilerone, Gianluca, prima di partire? Prima dello sciamano, lo posso fare?
2: Mi è concesso, vai.
0: Mi è concesso, tipo, potremmo parlare del linguaggio segreto del ventaglio. Quando bastava un gesto per conquistare un uomo. Pensate un po' quanto siamo così romantici e profondi. Potremmo parlare della rivoluzione nella classifica delle migliori pizzerie d'Italia. Lo sapete chi sta vincendo? Milano. No, non più Napoli, spoiler. Mi spiace. Spoiler. L'intelligenza artificiale non sta togliendo lavoro. Chi la sa usare guadagnerà di più. Gli altri saranno sotto il ponte. Ma non importa, parleremo anche di questo. E dopo ancora, visti i tempi caldi e ancora anticicloni e controcicloni africani che arriveranno anche ad agosto, come hanno detto, ci sarà il frigorifero per esseri umani. La cabina che ti raffredda in 5 minuti. Allora, questi sono soltanto 4 degli argomenti che faremo stasera. Cioè, solo qua, ne faremo molti di più in realtà, ma così abbiamo spoilerato, ok? Però adesso c'è un momento di riflessione, perché arriva un bel sciamano stasera, molto bello, che, scherzi a parte, consiglio di ascoltare attentamente. Sciamano.
3: E io camminerò leggero, andando avanti, scegliendo per sempre la vita, la gioventù. Pierpaolo Pasolini.

0: Rosso con Kate su Radio Company. Buonasera a tutti. Già scriviamo, salutiamo chi ci ha scritto spontaneamente al 3332 688 688, da Mattia, a tutti gli altri, a Francesco, a Sara. Ciao, buonasera, ben ritrovati. Siamo pronti anche oggi. Parleremo del linguaggio del ventaglio, il linguaggio segreto del ventaglio, un linguaggio molto molto sensuale, molto profondo, che si usava una volta, ma che alla generazione di giovani piace ancora riscoprire questa cosa. Quando bastava un gesto per conquistare un uomo, no? Cioè, non è che adesso ci sono WhatsApp, gli emoji, eccetera, i messaggi vocali. No, una volta c'era il ventaglio e non serviva solo per combattere il caldo, il ventaglio, so che sta tornando anche di moda adesso, però servì nell'Ottocento, soprattutto tra Francia e Spagna. Era diventato un vero e proprio codice segreto per flirtare. Pensate un po', il ventaglio serviva proprio. Ed infatti in tanti video dell'epoca, ricostruzioni, foto, c'era sempre il ventaglio. Se provate a fare cioè aveva proprio questo linguaggio, cosiddetto linguaggio del ventaglio, del tipo, vi faccio qualche esempio così veloce: appoggiare il ventaglio sulla guancia destra significava un sì, sulla guancia sinistra invece voleva dire no. Appoggiarlo sulle labbra era un messaggio chiarissimo: baciami, capito? Aprirlo molto lentamente significava aspettami. C'erano tutte queste, ma ce ne sono ancora anche molto molto molto interessanti. Quindi a poco parleremo di questo linguaggio, comunque del ventaglio. Ma se dovessimo inventare oggi un linguaggio segreto con un oggetto di uso quotidiano, quale scegliereste? Perché l'uso quotidiano di oggi è il telefono, cioè la prima cosa che mi viene in mente è quella. No, però insomma, ma usereste il ventaglio anche voi? Che ne so, gli occhiali da sole, il telefonino, magari una borraccia, un foulard, qualcosa. E cosa fareste anche? Perché qua dovete mettervi in gioco, dovete usare un po' di creatività. So, uso l'occhiale, ma quando lo metto sopra gli occhi voglio dire che non me ne frega. Quando lo metto sulla testa sono interessato, per esempio, ok? Quindi se... A proposito del linguaggio segreto, avreste un oggetto di uso quotidiano oggi, quale scegliereste? 3332 688 688. Torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Shakira con Zai Zai su Company. Stiamo parlando del ventaglio, quell'oggetto che torna di moda anche adesso, viene usato, ma una volta veniva usato anche per flirtare negli anni, più che altro nell'Ottocento, e c'erano le varie mosse. Insomma, il ventaglio sulla guancia significava un sì, e se era invece sulla guancia sinistra voleva dire un no, appoggiando sulle labbra vuol dire baciami, sventagliarsi lentamente significava sono sposata, per esempio, sventagliarsi velocemente invece sono fidanzata. E ve ne dico ancora una: coprirsi l'occhio sinistro era un modo elegante per dire lasciami in pace. Allora io vi ho detto, vi ho chiesto più che altro, se mi mandate dei messaggi al 3332 688 688, e il gioco è questo: provate a pensare a un oggetto quotidiano di adesso, ok? Come lo usereste per comunicare? Come lo usereste per comunicare? Cioè, che tipo di linguaggio segreto usereste per? Giulia dice: io sceglierei gli occhiali da sole. Se li abbasso sul naso vuol dire vieni a parlarmi. Se li tolgo completamente significa mi piaci. Se invece li metto su subito vuol dire lascia perdere. Marco invece dice: io userei la borraccia. Se te la porgo è perché mi interessi. Se ti offro da bere vuol dire che voglio conoscerti. Elisa invece: secondo me il telefonino è perfetto. Se lo metti a faccia in giù, quindi con lo schermo verso il tavolo, significa che sei più importante del telefono. Se invece continui a guardarlo ogni 10 secondi, il messaggio è carissimo. Carissimo. Mi sto annoiando da morire. Allora, che cosa diceva Domenico? Scusa. Sentiamo.
1: Io mi sventolerei con la carta di credito, altro che il ventaglio. Le dichiarazioni d'amore ci fai con la carta di credito. Sai che discorsi che fai?
0: Allora, alla grande. Allora, 3332 688 688, un oggetto quotidiano, come lo usereste per flirtare, per mandare dei messaggi segreti? Intanto arriva Amy Millie con I'm

0: Jubal con Ocean House su Radio Company. Sono le 20:30 delle cose da pezzi di oggi. Allora, messaggi che sono arrivati ancora e dicono sugli oggetti. Stiamo facendo un piccolo gioco, magari qualcuno si è appena sintonizzato con noi. Stiamo pensando a degli oggetti quotidiani di ogni giorno, come li potreste usare per flirtare e che significato date a ogni gesto, come succedeva una volta con il ventaglio, perché non era soltanto un oggetto per farsi per agitare del vento, dell'aria, per rinfrescarsi in qualche modo, ma era anche un oggetto per lanciare dei messaggi segreti. Allora, secondo me la chiave dell'auto, Paolo da Rovigo, se la faccio girare sul dito vuol dire che sono rilassato. Se la metto subito significa via. Se la metto via subito significa che voglio fermarmi a parlare. Se invece schiaccio il telecomando da lontano è perché sto già pensando di andarmene. Dovrebbe essere anche questo, sì. Io direi il cappellino. Lei è Francesca da Udine. Il cappellino, se lo giro all'indietro vuol dire che sono pronta a far festa. Se lo tolgo davanti a una persona significa rispetto. Se invece lo calo sugli occhi vuol dire che non me ne frega niente. Beh, bello che questo. Davide invece, la tazzina del caffè, se la giro lentamente nel piattino significa fermati ancora 5 minuti. Se invece bevo il caffè tutto d'un colpo vuol dire che non ho fretta e devo... che ho fretta, scusate, e devo proprio scappare. Perfetto, grazie mille, grazie mille. Ora noi ci fermiamo un attimo, ma tra poco parleremo di basket e matematica. Ma qual è il collegamento tra il basket e la matematica? Avevate problemi con l'equazione, con la matematica? Allora, se qualcuno ha problemi tuttora, ascolti il prossimo intervento perché è molto molto utile. Con il basket si impara la matematica.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico.

0: festa. Ingresso completamente gratuito in collaborazione con Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit. Ice MC.

Allora, basket e matematica, matematica e basket, che sillogismo c'è, che collegamento c'è, cosa c'entra l'uno con l'altra? È molto semplice, è una cosa molto molto anche diciamo che simpatica, no? Allora, che cosa è successo? Diciamo che praticamente hanno fatto un esperimento, un gruppo di ricercatori europei in questo caso, e hanno sviluppato questo progetto, Basketball and Mathematics, ribattezzato anche come Math Basket, ok? L'idea è molto semplice: usare la pallacanestro per insegnare la matematica a dei bambini o dei ragazzi molto giovani. Infatti il test è stato fatto con un gruppo di 309 studenti tra gli 11 e i 13 anni, che forse è un po' l'età più critica a volte, perché entri quella piuttosto che l'altra materia, e la matematica è una delle più candidate a rompere le palle, diciamoci la verità, vero? Li hanno divisi in tre gruppi, seguiti per 8 settimane. Il primo gruppo ha partecipato a lezioni speciali in cui basket e matematica venivano insegnati insieme, ok? Quindi nella stessa palestra, in questo caso si è insegnato la matematica e sia il basket. Il secondo gruppo invece faceva soltanto la pallacanestro tradizionale, quindi l'ora di educazione fisica dedicata alla pallacanestro, niente di più, mentre il terzo seguiva le normali lezioni di educazione fisica e matematica senza alcuna interrogazione. Questi sono i tre gruppi. Quindi, insomma, il primo faceva basket e matematica, il secondo faceva soltanto la pallacanestro tradizionale e il terzo faceva lezioni di educazione fisica e matematica, faceva un po' di tutto senza alcuna interrogazione. Che cosa è successo? È successo che loro hanno cercato di spiegare molto banalmente anche quello che è una frazione con un pallone da basket. Quindi gli studenti dovevano ad esempio tirare 10 volte a canestro per poi trasformare il risultato in frazione, quindi 7 canestri su 10 fa 7 decimi, capito? Tu dici, ma è una stupidaggine. No, non è proprio una stupidaggine, perché letta così lo potrebbe anche essere, ma il fatto di far lavorare la mente con il corpo, quindi utilizzando in questo caso uno sport e facendo utilizzare la mente sulla matematica, l'apprendimento è molto ma molto più alto. Tanto è vero che i ragazzi del Math Basket hanno migliorato la comprensione delle frazioni del circa il 15% rispetto agli altri due gruppi. E quindi è una cosa, insomma, che è stato molto interessante. Quindi se volete portate il vostro bimbo a lezioni di basket, però cercate di trovare un insegnante che capisca un po' queste cose, e magari potrebbe essere un metodo migliore per apprendere la matematica, questo mostro. Andiamo con la musica, Pacini, che dici?

0: Chesley con Getcha Party su Radio Company. Noi ci fermiamo un attimo, ma tra poco andiamo indietro nel tempo, fino al 1995 con Diana King.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: innova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico. Dance Story. Dance Story. La storia della musica.

La storia della musica dance su Radio Company. Spot. Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit. Ice MC.

0: Delta Po Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get up.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 196.